0: Promette a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza.
1: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti costituisca per la santificazione del suo popolo e per la forza del sacrificio.

riceve le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, rendite conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce del Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, rendite conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore.